La storia è più finita, non è più partita, e da noi sempre è restata col suo mambo. Italia.

un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: και ξεκίνησε η εκπομπή της Πέμπτης.
1: Cari spettatori, amici del Varieté, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamatto. Nella prima parte del programma

Trice del Vento, accompagnato come sempre della nostra orchestra Paolo Silvestri. Prego maestro, a lei.

0: giorno voglio invitare tutti gli amici miei per celebrare la mia vita. Amici, grazie. Grazie per venire. Grazie per andare con me alla Caffè Romana. La via Veneto era molto speciale. Con Marcello, con Luciano, con Verena la sirena. Grazie per venire. E il mio nome è Otto di Catania. Sono arrivato 20 anni fa.
1: Και ήταν τι ήταν κρυμμένο στα μπαούλα για δεκαετίες. Καλημέρα Άρτα για δεκαετίες. Καλημέρα Άρτα και

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire.

0: Και ξεκίνησε η εκπομπή της Πέμπτης.
1: Cari spettatori, amici del Varieté, calorissimo pubblico, buonasera qui al Stellamatto. Nella prima parte del programma, venuto direttamente del Cairo, la famosissima del Cairo, la famosissima.